Island u Tamatoa. Għallima film jgħat nirreferi ibatunna fuq 9909-1002. Importanti li tibatunna l-email address u kol ta'kob. Maui, Motui Island u Tamatoa. Free Film Fridays. Kalda estate italiana naħseb l-aħjar nsemmu għadina. Ġanna Nannini, Eduardo Bennato.

Pet Shop Boys, It's a Sin, da un anno successivo è la famosa West End Girls. El Hosta Nine Rogers, o Chic. El Hamza, un offset in minuta. Everybody Dance, Basie 100.